0: Mala som si vziať väčšiu osušku, no nič. Pokojne môžem aj v tejto prejsť cez halu. Sme tu iba my.
1: Gordi ragazzi.
2: Buongiorno, bellezza.
3: Buongiorno, signora. Che fortuna.
4: È possibile, sirena del mare.
3: Bravo, bellezza del mare.
4: Perfetto, madonna.
2: È magnifico.
3: È fantastico, signora.
4: Signora la Venere Botticelli.
5: Viola!
3: No, no, no, Venere prima, Monica Bellucci. Oh.
2: Ma no, ma no! Che cosa è questo, ragazzi? Perché cosa Venere Botticelli? Perché cosa Monica Bellucci?
5: Franco!
2: Gianna!
3: Gianna, un miracolo, signora Gianna.
4: Bellissima, signora.
2: Ragazzi, nessun miracolo. Smetta! Questo bastava. Vai a lavorare. Uno, due, tre.
3: Va bene, Franco, va bene. Bella donna, ciao.
4: Addio, bellezza.
6: Arrivederci, signora.
2: Presto, presto.
4: Gianna, scusa, scusa. Promiň, si v pořádku? Nic se tebe neudělalo?
0: Nie, len som sa strašne zľakla. Nečakala som, že sa tu objavia cudzí chlapi.
4: Moja chyba. Ja zapomnel celkem, že dneska chodí chlapi prezi.
7: Jana, volala si ma.
0: Hej, volala.
7: Tak to ideš zo sprchy. No pánečku, ak by ťa tu teraz uvidel nejaký cudzí chlap.
0: Stalo sa a nie len jeden.
7: Fakt? A to si im urobila parádne prekvapko.
0: Oni mne šokli.
2: Gianna, viem to tak, že se líbíš, že si bellissima. No? Kočka.
7: A nie len na Slovensku.
2: To víš, Italiani mají veľkosť